0: Bano i Romine Power. Senti nell'aria c'è già. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.